0: siervo, de serviata.
1: Stove, astriava caiannea, ci fa pistare.
0: Nucca coglia crista.
1: Nietta, colma sotti sottit. Cottas la gamo meo, cot loca rasbirraio. Raspero col gelata da petri da codit.

Se sei coraggio, stop a dire, lo so gradire, so stare. Stop nia da duccia ne frele sa sedia, stop sani se che mi sa li spaccia, stop fuori ne pili te li spaccia, stop ai. Il niet, pastoi, pastoi, suischi. Nie pravdal